che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che rossa se fa rossa rossa rossa rossa vede che rossa se fa rossa.

Che la fa colombrina e che le chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa russa russa, e veda rossa casa fa rossa rossa rossa.

Grazie, io t'adoro e te ringrazio, che senza magnaia mi sento sazia.